0: sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza,

così è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.